re ga ma da ga da da ba ma ga re ga da ga da da ba sa re re ga ga ma ma da da ba sa re ga ma da ba ma ga re ga da ba ma ga re ga ba ma re ma ga da

0: amore mio, dove sai tu? Ehi, kya ga rahi?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
0: aise nahi, ga ke sunaun
1: ga ke? Acha.